batteristi amare questi garofa, le fratelli più cortati, si accavano a roba, si attagliò e dava gusto, un ciocchino.